0: koncerti, izložbe, dešavanja. Radio Gračanica prati puls našeg grada. Budite dio toga.
1: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme verso